sai, ci cresce un pane e rosso, ora che non pesca, la metà la pesca, l'aroma delle coppe,